Koncerto iz prvega dejanja Händlove opere Oton, nemški kralj, sta izvedla kontratenorist Justin Davis in komorni orkester Evrope. Pred nami sta recitativ Pompevane di Morte in aria Dove sei amato bene iz Händlove opere Rodelinda.

Per tarrino furre, agrimo al vento fuggì, presso le lunne giace, abbia l'alma